quest'amore, questa arsura che mi strugge ed arde il petto, un ardore, una cura e che m'empie di sospetto, un ardore, una cura e che m'empie di sospetto.

quest'amore, questo gioco che agli amanti tanto piace, è un malore, è un rio fuoco che perturba ogni mia pace. Quest'amore di cui parlo, per lui son presso all'inferno, un furore